0: Buon risveglio, buon risveglio. Adelaide, buongiorno tutto il giorno da Francesco in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in DG2 a IBI World. Francesco augura a tutti un buongiorno tutto il giorno, buon breakfast people, buon risveglio. Lo zabaglione people, e mi raccomando questo intruglio mattiniero con uova, anche un po' di marsalino, e ci rallegra anche il mattino. Oggi è martedì 18 di agosto del 2026, sono 4 minuti passate le ore 7 del mattino, e mattinata mite, però sai com'è, al momento 13 gradi, arriverà fino a 19 gradi, però ci saranno qualche pioggerelline sparse. Andiamo subito ad ascoltare un brano musicale, Sono un grande, questo ce lo canta Tiziano Ferro. Buona giornata a tutti, buon risveglio.
1: Ingoiavamo cemento prima di dormire, e nel timore di restare soli non dicevamo una parola. Scartavamo i ricordi come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora.

0: accorto.
1: Sono un grande, ce l'ha appena fatta ascoltare Tiziano Ferro. Buon martedì mattina, pipu terrestri, che bella giornata, ogni giorno è sempre, è sempre è più bello, eh? Vita nuova, giorno nuovo, tutto nuovo. Allora carissimi tutti, qua abbiamo notizie anche venti di guerra, purtroppo, ahimè, ancora non si risolve questa situazione, eh? C'è il premier israeliano Netanyahu che incontra Kushner, il, diciamo, l'inviato americano, e parlano anche però, diciamo, questo leader israeliano non è d'accordo ancora con le regole che stanno imponendo anche gli americani a riguardo proprio di questi conflitti che ci sono lì nel Medio Oriente. Che casino, chissà cosa vogliono, cosa pretendono, carissimi tutti. Ma ritorniamo qui in Australia, in Adelaide, Sud Australia. Oh, che bello, qui siamo tranquilli, per fortuna, sai, ancora non abbiamo questi problemi di sai come, di discussioni con questi grandi nel mondo. Però sai, anche qui abbiamo i nostri problemini, e tra queste situazioni che naturalmente sono lì al governo, c'è chi dice qua, c'è chi dice là, c'è chi dice a destra, a sinistra, però sai, nel mezzo is non easy. Andiamo a ascoltare Che tu dica fa, questo ce la canta Angelina Mango.

Tu dica fa, cantata da Angelina Mango. Abbiamo una notizia qua a riguardo nell'ambito sportivo. Yael Trepli è in coma farmacologico, l'attaccante ventenne del Cagliari, e ha rischiato di annegare in piscina. Anche i grandi ci sono dei problemi con le piscine. Non sapeva nuotare Yael Trepli. Dramma per Yael Trepli, attaccante del Cagliari, rischia di annegare in una piscina in Costa Smeralda. È stato posto in coma farmacologico a causa della presenza di grandi quantità di liquidi nei polmoni. Stiamoci accorti con le piscine, non solo ai più piccini, anche ai più grandicelli. Devo ascoltare un altro brano musicale, Napoli Balia, Napoli Balia. Buon risveglio a tutti e buon ascolto.

Napoli, Balia, buona mattinata Adelaide, buon risveglio. Sono precisamente 16 minuti passati alle ore 7 del mattino. Oggi è martedì il 18 di agosto. Siamo ancora nell'inverno, ma per poco. E poi alla fine di questo mese entreremo nella primavera. Allora, per tutti coloro che adesso si sono messi nelle loro autoveicoli, e se vi trovate a corto di benzina, potrete trovare i carburanti qui nelle stazioni di servizio in Adelaide, la super al costo di pochi centesimi sopra i $2, forse anche un po' e di meno. A riguardo del diesel, 10 centesimi, 5 sopra i $2, e l'autogas pochissimi centesimi sopra il dollaro. Però ogni stazione di servizio i prezzi sono varianti. A riguardo tutte le altre cose, naturalmente sai com'è, i prezzi non si capisce, bisogna shoppeggiare, girare e cercare anche un po' di risparmiare coi tempi che corrono. Andiamo ad ascoltare un altro brano musicale, perché sai, le canzoni ci rallegrano la giornata. Estasi, questo ce la canta Gaia.

0: Il cimitero di Cheltenham è un bel posto che riflette la storia e la cultura delle persone che vivono nella zona. In questo cimitero verrà costruito un nuovo mausoleo, dall'architettura prestigiosa, dai toni europei ed infissi raffinati che renderanno questo mausoleo più prestigioso. I siti di sepoltura, singoli e associati nel nuovo mausoleo di Cheltenham, sono già disponibili su carta. Per un appuntamento chiama Adelaide Cemeteries Authority al numero 8139-7400.
1: Uno sponsor di questa stazione.
2: Guys, why are you crying?
3: What do you mean? What do you mean why we cry? Because this season pensavo peggio is finished. And now we have to go to Italy. We have to go to the beach. We're gonna enjoy the summer and the food. And beautiful women.
2: You're coming back, aren't you?
3: Maybe. But if we're coming back, it's gonna be the 9th of September.
2: So it's set. You're back on the 9th of September.
4: Pensavo peggio!
2: Don't listen to them.

Cenere cantata da Lazza. Buon risveglio, Adele Adele. L'Italia, pensate, l'Italia è in pole position a riguardo del medagliere degli europei di atletica del 2026. Che bello, in pole position. Hanno vinto più medaglie, 17 medaglie conquistate dall'Italia fin qui agli europei di atletica di Birmingham 2026. Gli ori li hanno vinti Leonardo, Fabbri, Nadia Bottocletti e due da Riva Jerska, Jimbo Tamberi e Massimo Strano. Che bello, tutto oro, l'Italia in pole position. 2-2, questo ce lo canta Elodie. 1, 2, 3, e vai Elodie.

0: 2 cantata da Elodie e IBI 103.1 FM. Dici tu IBI, una stazione multiculturale internazionale di Adelaide che si trova al numero 10 di Byron Price. Se volete anche contattare qui lo studio 8211 7066. Se invece ci ascoltate da tutto il mondo globalizzalmente dovete digitare più 61 882 117066. L'eruzione dell'Etna ancora allerta rossa, c'è in Italia, in Sicilia precisamente, a Catania questo vulcano erutta e naturalmente si formano anche ceneri, nuvole di cenere che danno problemi anche a riguardo dei trasporti sulla viabilità aerea. Ci sono state delle sospensioni di molti voli e praticamente forse si diceva fino al 17 di agosto, oggi però forse ancora non si sarà proprio la situazione sotto controllo a riguardo dell'eruzione del vulcano Etna. Mamma mia, che storie,
1: La sera del censimento è stata martedì 11 agosto. Il censimento è obbligatorio per ogni nucleo abitativo. C'è ancora tempo per compilarlo. Visita il sito census.abs.gov.au/italian o chiama il numero 1800 181 227, autorizzato dall'Ufficio Australiano di Statistica, Canberra.
2: Station sponsor.
3: Kikiriki! Good morning, every morning with Francesco on 5EBI FM every Wednesday from 7 to 8 a.m.

Ah, ma ci ha appena fatto ascoltare Eros Ramazzotti. Buongiorno, buongiorno Adelaide, buon lavoro a tutti coloro che si stanno recando nei posti di lavoro e naturalmente anche buona scuola a tutti quelli che vanno a studiare nelle scuole. È la stessa lingua, questa che ce la canta Blase Canto, la stessa lingua.

37 minuti passate le ore 7 del mattino, il 18 di agosto del 2026, martedì, precisamente 14 gradi di temperatura al momento, arriverà sino a 19, ci sono forse anche qualche pioggerellina sparsa. Vi ricordo sempre che state ascoltando un programma in italiano in compagnia con Francesco dalle ore 7 sino alle ore 8. Allora, tutto bene? Tutto a posto? Mi auguro proprio di sì, però a me purtroppo la terra trema, c'è stata una scossa di terremoto in Indonesia, scossa di magnitudo 5.6 e 7.000 gli italiani bloccati, oltre 5.000 sfollati. La terra trema purtroppo, di questo ne parleremo poco dopo aver ascoltato Pece e Love, cantata da Francesco Gabbani.

Pace e love, pace amore, questo ce l'ha cantata Francesco Gabbani. Allora, come vi avevo anticipato prima, c'è stato un sisma di magnitudo 5.6, è stato registrato in Indonesia alle 2.46 ora italiana, secondo quanto riporta anche l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologica Ingegneria. Non è stato emesso alcun allarme tsunami. L'epicentro è stato localizzato a 175 km a est della città di Lawanbajo. L'epicentro si trova a una profondità di 18 km. Non risultano fortunatamente danni o conseguenze sulla popolazione. Per fortuna, no stress, no stress, non stressiamoci. Questo ce lo canta Marco Mengoni.

No Stress è cantata da Marco Mengoni. Nel Cosentino in Italia c'è stata un'intossicazione. A riguardo le cozze, 11 persone, almeno 11 persone hanno manifestato sintomi di intossicazione alimentare dopo aver mangiato cozze a San Lucido nel Tirreno Cosentino. I carabinieri indagano sulla provenienza dei molluschi, mentre il sindaco ha subito sospeso con una ordinanza urgente la sospensione immediata delle vendite dei lotti sospesi. E perciò stiamoci accorti, no? Ora mi quello che mangiamo, perché sai com'è, si può finire anche in hospital, pipu. Devo ascoltare un altro brano musicale, Sorriso. Questo ce lo canta Fluo, Sorriso.

Sorriso, cantata da Flo. Pensate che non solo ci sono, diciamo, i cervelli in fuga da parecchie nazioni, vanno a cercare fortuna in altre nazioni, e non solo ci sono le persone che migrano anche da nazioni per, diciamo, per trovare anche posti di lavoro anche di una certa età, però sai com'è? Ci sono persone che addirittura lasciano anche la patria per pensioni, persone anche di una certa età, e parliamo di pensionati, lasciano proprio la loro patria per andare a vivere in altre nazioni, che naturalmente dicono che qua ci troviamo meglio, la vita è meno cara e c'è meno stress. Perciò sai, non è mai troppo tardi per emigrare e anche per cambiare vita. Everest, questo ce lo canta Ophelia Lyon.

Parli italiano? Vuoi migliorare la qualità di vita di una persona anziana? MCCSA sta cercando volontari che siano felici di visitare le persone anziane nelle strutture di assistenza o nelle loro case, per aiutare a ridurre la loro solitudine e isolamento. È un'opportunità di volontariato perfetta per persone che lavorano, studiano o sono in pensione. Con visite di un'ora ogni due settimane puoi davvero fare un'enorme differenza per qualcuno che vive vicino a te. In particolare, MCCSA sta cercando volontari maschi nelle zone di Woodville, Hendon, Grange, St. Peters e Felixstowe. Per ulteriori informazioni contatta Stefano al numero 0474 826041. Age Care Volunteer Visitor Scheme is funded by the Australian Government.

Questa vita è una sola, ebbene, proprio così è il programma e finisce anche qui. Vi ricordo che avete ascoltato un programma in diretta radiofonica dagli studi della FAI IBI 103.1 FM in Digitu IBI World in compagnia con Francesco. Mi raccomando, rimanete in ascolto col programma successivo Breakfast with Board. Da parte mia non mi rimane altro che ringraziarvi, salutarvi. Mi raccomando, domattina con l'incontro del programma Kikiriki, il programma del mercoledì. Ciao ciao a tutti.